0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la sala, en la cocina, en el patio.